Mauka Tatata, un minute mai. Gingima sau Potma, un minute mai. Warapau Potma, un minute mai. Un minute. Un minute. Un minute. Un minute. Un minute.